qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Sono vecchia ferrata davanti al golfo di Sud.

Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, intorno a me girava il mondo